entra nel mondo di Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche.

Radio Valbelluna.

ami la musica, le notizie, le curiosità, su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
0: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Migliorati ora a soli 39 euro al mese. Palestre All Fit, accesso illimitato a corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. A Belluno, Sedico, Trichiana e su allfit.it. Info promo nelle sedi.
2: Alla SME c'è il tasso zero su tutto. Elettrodomestici, mobili, casalinghi, prodotti per il tempo libero, subito a casa tua.
3: SME, in un mondo di apparenza, siamo la sostanza.
4: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
11: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
10: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
11: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
10: A San Pietro in Gù, sul web e social.
12: Su ogni acquisto mi arricchisco.
13: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
14: Pronti per le grigliate di agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale dai nostri allevamenti a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale. Oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, aperti dal mercoledì al sabato con orario continuato. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
15: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
18: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
19: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
20: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
21: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
22: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
21: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
22: Più attenzione, più interazione, più risultati.
21: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
23: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
24: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
0: Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Chase
8: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
5: Lascia che io sia.
4: 9 agosto, Patti Pravo.
6: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
4: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Do you remember? Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica. Sono

0: Zona Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
3: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
4: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
6: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
5: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
6: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. gruppos2.it.
7: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
7: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Torna uno degli appuntamenti più attesi a Cison di Palmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Palmarino. Info artigianatovivo.it.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
13: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.
14: Sono le 8 e 5 minuti.
13: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
1: Ma dove siete?
2: Siamo ancora in coda.
1: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
3: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
4: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo. Sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo. Accessori moda, bigiotteria e arredo. A Longarone e Centro Emisfero Belluno.
7: Torna uno degli appuntamenti più attesi. A Cison di Valmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.

0: Spritz trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il locale che unisce sapori, bellezza e fresche serate, Sartoria del Gusto. Il ritrovo dell'estate da Auronzo di Cadore. Pranzo, aperitivo e oltre. E venerdì 14 agosto dalle 18 c'è Watts. L'aperitivo in musica con Daniele Belli e DJ Nick. Sartoria del Gusto, Auronzo di Cadore, accanto alla chiesa.
6: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
7: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con il set elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
6: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregna di Sospirolo e su Facebook.
7: Sopralluogo e preventivo inclusi.
8: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
9: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
8: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
12: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 agosto.
13: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
14: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
15: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
14: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
16: Radio Valbelluna, la senti l'estate?

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanto, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Non capita mai, ma quando succede?
0: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Cos'è il deblistering?
4: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
3: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
4: Info su farmaciachimenti.it.
5: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
6: Pronti per le grigliate di agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, aperti dal mercoledì al sabato con orario continuato. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
7: Sono

0: Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
3: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
2: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
3: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre, gruppos2.it.
4: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Chase
10: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
14: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
15: Aperto tutti i giorni.
16: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
18: Radio Valbelluna, ritmo d'estate.

0: Aspettaci, aspettaci. Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
1: Sabato 8 agosto, imperdibile revival del secolo scorso, al Bar delle Bocce di Agordo. Dalle 16, mercatino d'altri tempi. Dalle 18, musica e divertimento con Loris, Elisa e Luca per viaggiare nel tempo tra le più belle hit revival. Sabato 8 agosto, revival del secolo scorso. Ti aspettiamo al Bocciodromo di Agordo, in via Paganini. Seguici sui social.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Torna uno degli appuntamenti più attesi. A Cison di Valmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
5: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
6: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
7: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Il locale che unisce sapori, bellezza e fresche serate, Sartoria del Gusto. Il ritrovo dell'estate da Auronzo di Cadore, pranzo, aperitivo e oltre. E venerdì 14 agosto dalle 18 c'è What's. L'aperitivo in musica con Daniele Belli e DJ Nick. Sartoria del Gusto, Auronzo di Cadore, accanto alla chiesa.
11: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
12: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
13: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
14: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
13: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
14: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
15: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
16: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
15: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
16: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
17: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Ogni istante. Radio Valbelluna. In questa

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: I dati Istat sul decennio 2014-2024 evidenziano una tendenza significativa per la sicurezza stradale a Belluno. Si registra una diminuzione degli incidenti stradali in generale, con un picco positivo durante il periodo pandemico. Tuttavia si osserva un aumento degli incidenti con feriti, un fenomeno attribuito principalmente alla crescita del traffico e della mobilità generale. La provincia continua a monitorare la situazione per attuare le necessarie misure preventive.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: Radio Valle Luna.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Weekend.
1: Arte e cultura, gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
0: Oltre 1000 spettatori hanno affollato la conca di Caiada a Longarone per il concerto dei Tiro Mancino, secondo appuntamento del Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival. Dopo il debutto dei Negrita, la rassegna ha spostato l'atmosfera

0: dei Goi, offrendo un'esperienza musicale intima e raccolta. La band di Federico Zampaglione ha regalato al pubblico un concerto immerso nella suggestiva bellezza delle Dolomiti bellunesi, confermando la filosofia del festival: unire grandi artisti a luoghi di straordinario valore paesaggistico. L'evento promuove un turismo lento e rispettoso della montagna, valorizzando angoli inediti del territorio. Il successo di Partecipazione sottolinea la validità del progetto, che coniuga musica, natura e sostenibilità.
1: Arte e cultura, gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.
2: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
3: Su ogni acquisto mi arricchisco.
4: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Feltre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisti. Visto. Info su emporiodellauto.net.
5: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
8: Desideri una cucina da sogno a un prezzo mai visto? Da Panciara Arreda è tempo di rinnovo showroom. Solo per pochissimo tempo, sconti shock su una selezione di splendide cucine di alta qualità in esposizione. Panciara Arreda, dove l'eccellenza incontra una convenienza imperdibile. Venite a trovarci. Panciara Arreda è a Feltre, in Viale Pedavena 60.
9: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
13: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
14: Trasmissione ricevuta.
15: Identità del soggetto.
14: ML Trax.
15: Caratteristica.
14: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
15: Ufficiale.
14: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
16: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
17: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
16: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
17: Aperto tutti i giorni.
16: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
17: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
16: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
17: Più attenzione, più interazione, più risultati.
16: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
18: Accendi la tua giornata. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Valbelluna informa.
2: L'appuntamento con l'informazione locale. Il maltempo ha colpito duramente la Valbelluna. Ieri sera i vigili del fuoco di Belluno sono stati impegnati in oltre 40 interventi a causa di alberi sradicati, coperture danneggiate e strade bloccate. Piazza Martiri è stata la zona più colpita, con alberi monumentali danneggiati e parti di edifici scoperchiate. Il sindaco De Pellegrin ha parlato di grande lavoro di coordinamento e ringraziato i soccorritori, avvertendo che i danni richiederanno giorni per essere quantificati. Anche altre zone della città e frazioni hanno subito danni, con squadre di protezione civile impegnate nei sopralluoghi. L'assessore all'ambiente ha sottolineato la necessità di pazienza per il ripristino. A Calalzo di Cadore una frana ha bloccato la strada in Val d'Oten, isolando temporaneamente una sessantina di scout poi raggiunti dai soccorsi. Le operazioni di sgombero hanno ripristinato poi la viabilità. E appunto una frana a circa 50 metri di detriti ha invaso la provinciale 33 al chilometro 6 più 200 fra Casalarazzo e Forni di Sopra, bloccando completamente la viabilità. L'incidente è avvenuto fra il 7 e l'8 agosto intorno all'1:30. Sul posto vigili del fuoco, le operazioni di ripristino sono state affidate a Veneto Strade. La strada al momento rimane non percorribile. Chi ha acquistato uno ski pass Vallivo giornaliero o plurigiornaliero nelle Dolomiti nelle ultime 3 stagioni invernali potrà ottenere un rimborso oppure uno sconto sui prossimi acquisti. Sul tavolo ci sono 30 milioni di euro messi da Federconsorzio Dolomiti Superski e dai 12 consorzi di valle. L'istruttoria avviata dall'antitrust nel luglio dello scorso anno si è chiusa con l'accettazione della proposta di Superski, che prevedeva la restituzione di parte delle somme incassate per presunti prezzi gonfiati. La misura mira a risarcire gli sciatori. La siccità continua a creare problemi nel bellunese. Molti comuni sono in zona gialla per scarsità d'acqua, mentre altri registrano ancora casi di gastroenterite dovute all'assunzione di acqua non potabile. I temporali recenti non hanno risolto la crisi e aumentano i comuni con cali di pressione o sospensioni notturne dell'erogazione da parte del gestore SIB. Da stasera anche San Gregorio, Sovramonte e Pedavena si aggiungono a Belluno, Limana, Sedico, Borgo Valbelluna e Arsie. Le interruzioni sono previste dalle 22 alle 6 e la situazione di emergenza durerà fino al 13 agosto. Anche Falcade entra in zona gialla, preoccupando per l'aumento previsto di turisti e seconde case. Il Giro del Lago di Santa Croce torna per la sua 32esima edizione il 16 agosto con partenza e arrivo a Puos d'Alpago. L'evento multisport non prevede classifiche, ma solo solidarietà. È tutto per ora, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Alla SME c'è il tasso zero su tutto. Elettrodomestici, mobili, casalinghi, prodotti per il tempo libero, subito a casa tua.
2: SME, in un mondo di apparenza, siamo la sostanza.
3: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
4: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
5: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
4: Il camion scarrabile è il futuro.
5: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo. Sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo. Accessori moda, bigiotteria e arredo. A Longarone e Centro Emisfero Belluno.
7: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
7: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.

0: trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola, ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak, e sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Desideri una cucina da sogno a un prezzo mai visto? Da Panciara Arreda è tempo di rinnovo showroom. Solo per pochissimo tempo, sconti shock su una selezione di splendide cucine di alta qualità in esposizione. Panciara Arreda, dove l'eccellenza incontra una convenienza imperdibile. Venite a trovarci. Panciara Arreda è a Feltre, in Viale Pedavena 60.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
9: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
8: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
10: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
11: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
12: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
13: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
12: Aperto tutti i giorni.
14: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
15: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Man in Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Feltre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
6: Torna uno degli appuntamenti più attesi a Cison di Palmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
9: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
10: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
11: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
12: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
11: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero, tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
12: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. gruppos2.it.
13: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
14: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
13: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
14: Più attenzione, più interazione, più risultati.
13: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
15: Il locale che unisce sapori, bellezza e fresche serate, Sartoria del Gusto. Il ritrovo dell'estate ad Auronzo di Cadore. Pranzo, aperitivo e oltre. E venerdì 14 agosto dalle 18 c'è Watts. L'aperitivo in musica con Daniele Belli e DJ Nick. Sartoria del Gusto, Auronzo di Cadore, accanto alla chiesa.
16: Migliorati ora a soli 39 euro al mese. Palestre All Fit, accesso illimitato a corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. A Belluno, Sedico, Trichiana e su allfit.it. Info promo nelle sedi.
17: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, The Man in Core e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
18: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
19: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
20: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Sono le 11:03.
1: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
8: Lascia che io sia.
7: 9 agosto, Patti Pravo.
9: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
7: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Do you remember? Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
10: Pronti per le grigliate di agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, aperti dal mercoledì al sabato con orario continuato. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.

0: Trix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Trix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invict e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
6: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
7: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
8: Torna uno degli appuntamenti più attesi. A Cison di Valmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.
9: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
10: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
11: Radio Valbelluna.
12: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. Quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Il quartiere Duomo, la Contrada della Stella, si aggiudica il Palio di Feltre 2026, conquistando il drappo dipinto da Marinella Senatore. La vittoria finale è arrivata grazie alla gara dei cavalli. La giornata era iniziata con la vittoria di Santo Stefano nel tiro alla fune, che aveva portato questa contrada in testa alla classifica provvisoria dopo tre prove. La competizione, iniziata con la messa in cattedrale e la benedizione di cavalli e cavalieri, ha visto poi sfilare un imponente corteo storico verso il campo di gara di Pra del Moro. Dopo le prove di abilità di tamburini e sbandieratori, le squadre si sono sfidate nel tiro alla fune.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Accendi la tua giornata.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: Belunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Si è concluso a Belluno il corso di guida su terreno non preparato per i vigili del fuoco. L'iniziativa, fondamentale per ottenere la patente di terzo grado, abilita alla conduzione dei mezzi di soccorso anche in condizioni difficili. Hanno partecipato allievi da Belluno, Udine, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona. Il corso ha previsto lezioni teoriche su trasmissione, aderenza e tecniche di sicurezza, seguite da esercitazioni pratiche su piste dedicate e sul greto del fiume Piave. L'obiettivo è accrescere la sicurezza degli operatori e migliorare l'efficacia degli interventi.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: amo con più emozioni che mai.
1: Cos'è il deblistering?
0: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
1: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
0: Info su farmaciachimenti.it. Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno. Su ogni acquisto mi arricchisco.
3: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
4: Pronti per le grigliate di agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale dai nostri allevamenti a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, aperti dal mercoledì al sabato con orario continuato. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su azienda Cadonà.it.

0: Trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
3: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
4: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
5: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con il set elettrodomestici Samsung, per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
4: Solo fino al 26 settembre, da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
5: Sopralluogo e preventivo inclusi.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
9: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
10: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
11: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
13: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
14: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
15: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
14: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
16: Radio Val della Luna.

0: aspettaci, aspettaci! Alla SME c'è il tasso zero su tutto! Elettrodomestici, mobili, casalinghi, prodotti per il tempo libero, subito a casa tua!
1: SME, in un mondo di apparenza, siamo la sostanza!
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Il Bocciodromo di Agordo dal 28 al 30 agosto apre le porte a un weekend di 3 giorni di festival celtico. Villaggio storico con il clan Trumusio, acceri, falconieri, lancio della scure, musica, mercatino celtico e track food a tema, letture e laboratori per grandi e piccini. Festival celtico presso il Bocciodromo di Agordo, in via Paganini, programma evento sui social.
5: Torna uno degli appuntamenti più attesi a Cison di Valmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.
6: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
7: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
8: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
9: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
8: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
9: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. GruppoS2.it.
10: Il locale che unisce sapori, bellezza e fresche serate, Sartoria del Gusto. Il ritrovo dell'estate ad Auronzo di Cadore. Pranzo, aperitivo e oltre. E venerdì 14 agosto dalle 18 c'è What's. L'aperitivo in musica con Daniele Belli e DJ Nick. Sartoria del Gusto, Auronzo di Cadore, accanto alla chiesa.
11: Non capita mai, ma quando succede?
12: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
13: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
15: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
16: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
17: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
18: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
19: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
18: Più attenzione, più interazione, più risultati.
19: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
20: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
21: Mi sento

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Cos'è il deblistering?
0: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
1: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
0: Info su farmaciachimenti.it.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
8: Lascia che io sia.
7: 9 agosto, Patti Pravo.
9: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
7: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Do you remember? Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
10: Su ogni acquisto mi arricchisco.
11: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Feltre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
12: Pronti per le grigliate di agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale. Oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, aperti dal mercoledì al sabato con orario continuato. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.

0: Offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
3: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
4: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
6: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
5: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
6: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. GruppoS2.it.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
10: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
11: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
10: Aperto tutti i giorni.
12: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 agosto.
13: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
15: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Sostanza.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Electrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Electrica.org.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Il Bocciodromo di Agordo dal 28 al 30 agosto apre le porte a un weekend di 3 giorni di festival celtico. Villaggio storico con il clan Trumusio, acciari, falconieri, lancio della scure, musica, mercatino celtico e track food a tema, letture e laboratori per grandi e piccini. Festival celtico presso il Bocciodromo di Agordo, in via Paganini. Programma evento sui social.
7: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
8: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
9: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
10: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
11: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
12: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
11: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero, tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
12: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. GruppoS2.it.
13: Desideri una cucina da sogno a un prezzo mai visto? Da Panciara Arreda è tempo di rinnovo showroom. Solo per pochissimo tempo, sconti shock su una selezione di splendide cucine di alta qualità in esposizione. Panciara Arreda, dove l'eccellenza incontra una convenienza imperdibile. Venite a trovarci. Panciara Arreda è a Feltre, in Viale Pedavena 60.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
15: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
16: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
17: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
18: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
19: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
18: Aperto tutti i giorni.
19: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
18: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
19: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
18: Più attenzione, più interazione, più risultati.
19: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
20: Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: nel weekend.
1: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
2: L'Italia conquista il terzo posto nella classifica dei paesi più belli del mondo, stilata da World Population Review. Al primo posto si piazza la Grecia, davanti alla Nuova Zelanda, mentre completano le prime cinque posizioni Svizzera e Spagna. La graduatoria nasce dal confronto tra guide di viaggio e riviste internazionali, valutando la presenza delle diverse destinazioni nelle classifiche più autorevoli. Per l'Italia vengono citati, tra gli altri, Roma, Firenze, Venezia, Pisa e la costiera amalfitana, insieme ai numerosi siti riconosciuti come patrimonio dell'umanità.
1: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Radio Valvelluna.

Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: elevate, i romani ne portavano diversi, ognuno con un nome specifico. Solo nel XV secolo, grazie a Erasmo da Rotterdam, si diffuse l'uso per il naso, sostituendo le maniche. Nel Rinascimento divenne un accessorio di moda importato dalla Cina, ostentato da aristocratici e reali per dimostrare status sociale e ricchezza. In epoca vittoriana divenne strumento di flirt. Agli inizi del XX secolo, con i fazzoletti di carta, il suo ruolo igienico diminuì, ma la pochette maschile rimase un tocco chic. Negli anni 60 e 70 si è evoluto in un accessorio versatile.
1: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Il fazzoletto, accessorio di stile e non solo igienico, ha una storia affascinante. Non è nato per soffiarsi il naso, ma era un segno distintivo delle classi elementari.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: È un consiglio. Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Casette in legno in comodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
4: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun e non solo. Accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
7: Torna uno degli appuntamenti più attesi a Cison di Valmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.
8: Sono

0: X trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Corri da Ingrosso Tarantola! Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto! Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
5: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Il locale che unisce sapori, bellezza e fresche serate? Sartoria del Gusto. Il ritrovo dell'estate ad Auronzo di Cadore. Pranzo, aperitivo e oltre. E venerdì 14 agosto dalle 18 c'è What's. L'aperitivo in musica con Daniele Belli e DJ Nick. Sartoria del Gusto. Auronzo di Cadore, accanto alla chiesa.
9: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
10: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglia d'Oro e su secur.it.
11: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
12: Radio Valbelluna, semplicemente estate.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Trasmissione ricevuta. Identità del soggetto. ML Trax. Caratteristica. Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche. Ufficiale. ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: Casette in legno in comodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
4: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
5: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
7: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
10: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
11: Da Mioranza Arredamenti, scegli la tua cucina Scavolini con il set elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio, un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
10: Solo fino al 26 settembre, da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
11: Sopralluogo e preventivo inclusi.
12: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
13: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
16: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
17: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
18: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
19: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
20: Radio Valvellina ti emoziona
21: e ti informa.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90.

0: da Doc in farmacia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Valbelluna. Il dottor

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Alla SME c'è il tasso zero su tutto. Elettrodomestici, mobili, casalinghi, prodotti per il tempo libero, subito a casa tua.
2: SME, in un mondo di apparenza, siamo la sostanza.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: Farsi cogliere preparati.
5: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
4: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazioni con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
8: Lascia che io sia.
7: 9 agosto, Patti Pravo.
9: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
7: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia.
10: Do you remember?
7: Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
11: Su ogni acquisto mi arricchisco.
12: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
13: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero a 2 ville Vicenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.

0: Anaprix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
4: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Migliorati ora a soli 39 euro al mese. Palestre All Fit. Accesso illimitato a corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. A Belluno, Sedico, Trichiana e su allfit.it. Info promo nelle sedi.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
10: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
11: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Migliorati ora a soli 39 euro al mese. Palestre All Fit, accesso illimitato a corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. A Belluno, Sedico, Trichiana e su allfit.it. Info promo nelle sedi.
3: Non capita mai, ma quando succede?
2: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trax.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
7: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. E a Ponte nelle Alpi, elettrica.org.
8: L'importante è farsi cogliere preparati.
9: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
8: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
10: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
12: Pronti per le grigliate di agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, aperti dal mercoledì al sabato con orario continuato. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
13: A terra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
14: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
16: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
17: Il locale che unisce sapori, bellezza e fresche serate, Sartoria del Gusto. Il ritrovo dell'estate ad Auronzo di Cadore. Pranzo, aperitivo e oltre. E venerdì 14 agosto dalle 18 c'è What's. L'aperitivo in musica con Daniele Belli e DJ Nick. Sartoria del Gusto, Auronzo di Cadore, accanto alla chiesa.
18: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
19: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
18: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
19: Più attenzione, più interazione, più risultati.
18: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
20: La tua radio il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Weekend.
1: Scopri i segreti per una vita sana e felice con Salute e Benessere su Radio Valbelluna.
2: Lo stress può causare vuoti di memoria improvvisi. Un fenomeno legato a un blocco temporaneo dell'ippocampo, la regione cerebrale fondamentale per la formazione e il recupero dei ricordi. Uno studio recente ha infatti rivelato come l'ansia intensa possa letteralmente spegnere questa area cerebrale, impedendo l'accesso alle informazioni immagazzinate. Questo meccanismo spiega perché in situazioni di forte pressione emotiva si fatica a ricordare anche fatti noti. La ricerca apre nuove prospettive per comprendere e trattare i disturbi legati alla memoria e all'ansia.
1: Inizia la tua giornata con la giusta dose di energia e benessere. Scopri i segreti per una vita sana e felice con Salute e Benessere su Radio Valbelluna.
3: Ovunque vai,
4: portaci con te.
3: Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Radio Valbelluna, ritmo d'estate.

0: Valbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
9: Torna uno degli appuntamenti più attesi a Cison di Palmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Palmarino. Info artigianatovivo.it.
10: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.

0: niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
1: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli su Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
3: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
4: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
5: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa?
5: Corri che ci andiamo anche noi!
6: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
9: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invict e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
11: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
10: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
11: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
12: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
13: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
16: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
17: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. Ad agosto scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 agosto.
18: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
19: Trasmissione ricevuta.
20: Identità del soggetto.
19: ML Trucks.
20: Caratteristica.
19: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
20: Ufficiale.
19: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
21: Torna uno degli appuntamenti più attesi. A Cison di Valmarino, la 45esima edizione di Artigianato Vivo. Creatività e sapiente lavoro manuale danno vita a uno scenario unico tra piazze, cortili e borghi storici, spettacoli, musica e arte. Artigianato Vivo, dall'8 al 16 agosto a Cison di Valmarino. Info artigianatovivo.it.
22: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
23: Radio Valbelluna, ritmo d'estate. Yeah!

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Su ogni acquisto mi arricchisco.
0: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.com.

0: Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.